0: Con bastone di stanza io di flu, lascia stare.
1: Ne giù,
0: dino che cotton, dino che cotton, fucine mi lingon, svazza negri, pic, pic, mosfoi, mosfoi. Hai tu che è buono, mi ragionci e tu buono.